ti ma binu chioni di ma bun wen kia bichi ni da pa we are yo ki come iguru city ni wora baking siaka siaka fest kilo tino pa ju ma queen we are pama chair machalo pato lava boy big mosh team